0: Instead of worrying about sticking to your daily ritual, simplify it with Kochava. Go to Kochava.com and use code AUDIO for 15% off. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code AUDIO.
1: Sie hören Radio Brenner 1.
2: Super Weekend.
3: E nel super super weekend di Radio Brennero c'è anche questa Hit Italia, ovvero la super classifica delle canzoni italiane della settimana. Al nono posto in salita, devo dire, l'abbiamo lasciati al decimo la settimana scorsa, Ricchi e Poveri con questo super mix 33 formato 45, no, 45 formato 33.

0: Con gambelette in moto?
1: No, no, no, grazie.
0: Manzo crudo con salsa di melanzane agrodolce?
1: No, no, grazie, signore. Veramente.
0: Sedano fritto con maiali bollito?
2: Ricorda il nome. Radio Los. Radio Rosengarten.
0: Moto macrobiotico. Foglie di bambù con pasta di cozze?

Secondo passaggio giornaliero con la voce di Adriano. Signore, ancora una volta buongiorno, ben sintonizzati, anche se sarebbe più corretto dire buonasera. Bellissima, più che mai, King Cars in apertura con questo vecchio singolo, Bad Davy 6. Ancora una volta ben sintonizzati, questa è Radio Rosengarten, le frequenze sono i 101.4 e i 94 e i 100. Primo motivo richiesto, un motivo richiesto già in precedenza, si parla di circa 30-40 minuti fa, se non erro. Si chiamano Simple Minds, questo è Don't You.